Quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal la sorella, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei che mal.